0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. Exa FM 101.9.